0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Dunque, una scarpa a sinistra mi costa 600 lire, la scarpa a destra mi costa 600 lire, le spese di esercizio del negozio di scarpe mi costano 600 lire. Se io vendo un paio di scarpe facendole pagare 600 lire, balza chiaramente all'occhio che guadagno 600 lire. Perfetto.
3: Buongiorno, ha visto passare la Sandy Show?
2: Sì, ma non si è fermata, non è mia cliente. Lei di cosa si interessa?
3: Io sono, mi interesso molto che, guardi qua, mi interesserebbe molto di delle scarpe, che devo fare un viaggio, devo andare in mare.
2: Dove vuole andare vestito così? A Monaco?
3: L'abito non fa il sandalo.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080,
7: metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
9: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica? Applauso! Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: La triquetra. Un terzo mondo.
2: Nel quale è stato commesso un unico errore. Thanos, nel mondo di origine, come te ha perso qualcuno. Come te ha cercato di riportarlo dall'aldilà. E invece ha provocato una scissione e ha creato i nostri due mondi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E ti 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Forse ho trovato chi fa per me. Cirillo di Svicolone, poeta per timidi amanti. Sono sicuro che questo Cirillo di Svicolone mi darà una mano ad accattivarmi le grazie di Lady Lavendish.
2: Il cielo è dalla mia parte oggi. Ecco già qui il mio primo cliente.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 3080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Il governo di Campo ha varato un piano quinquennale per la superproduzione delle uova. Chiunque sia in grado di produrre uova ha il dovere di farlo. In conseguenza di ciò, la celebre ballerina Galina Ulanova, in tournée a Berlino Est, è stata subito nazionalizzata.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
0: 0331 59 33 77. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 37 70 88 70 80.
7: Ciao ragazzi, per me il 1989 è stato l'anno fondamentale, l'anno della maturità, l'anno Intercampione d'Italia, Milan campione d'Europa, il muro di Berlino, anno particolare.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Comprendere gli esseri umani è intelligenza, comprendere se stessi è saggezza.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti 7080,
1: 7040,
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70, da un'idea di 7080.it, una produzione
2: K-Vox.

0: 2040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Allora, cosa farebbe se le dessi $1,000,000 da investire?
3: Oh, dunque, comprerei subito delle obbligazioni e investirei sul mercato fisso.
2: Era una domanda trabocchetto, non darei a nessuno $1,000,000. Oh! Il prossimo
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: attento a come ti muovi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Beh, sono felice di esservi stato d'aiuto. Ora, se non vi dispiace, ho un culaccio d'agnello da infilare nelle forno.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Torino 1973.

0: non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare sostituto da mandare in campo.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
0: Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
3: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
4: No!

0: 7080.it è anche in Emilia. Cercala sul canale 351.
1: Siamo degli sboroni.
2: Lei chi è? Una specie di mago?
3: Chi, io? No, scherza.
4: Senta, prima che lei svenga, devo precisarle che io non mi chiamo Ross e che non ero diretto a Boston. Sono stato mandato come una specie di avanscoperta.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
3: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di 7080.it e alla direzione di 7080.it. Parlando di musica, ovviamente, vorrei condividere con voi un LP epocale, Discovery dei Hello, Electric Light Orchestra.
4: Oh, sembra molto invitante!
3: All'interno di questo LP ci sono tantissime tracce belle, Confusion.
5: Che figata!
3: Don't Break Me Down.
5: Com'è vero?
3: Un'altra traccia molto bella che vorrei condividere con voi è Let's Train to London.
6: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
3: Un saluto a tutti quanti voi e fate i bravi. Da Roberto Morio.
7: Ok, non perdiamo tempo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Se due persone sono fatte l'una per l'altra, finiranno per ritrovarsi a dispetto della distanza, del tempo e persino delle circostanze.

0: 7080.it 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente, quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: In questa differente linea temporale, gli Europe, dopo aver raggiunto l'apice del successo mondiale con l'album The Final Countdown nel 1986, decidono di intraprendere una nuova avventura nel mondo delle corse automobilistiche NASCAR. Affascinati dall'adrenalina e dalla velocità, i membri della band, Joey Tempest, John Norum e John Levin, Mick Michaeli e Ian Hoagland, si trasferiscono negli Stati Uniti per dedicarsi a tempo pieno a questa nuova passione.

0: Grazie alla loro determinazione e spirito competitivo, gli Europe fondano il team Final Countdown Racing con l'obiettivo di competere ai massimi livelli nel circuito NASCAR. Utilizzando le loro risorse finanziarie accumulate durante gli anni di gloria musicale, investono in auto all'avanguardia e si circondano di esperti del settore per affinare le loro abilità di guida. La transizione dalla musica alle corse non è priva di sfide, ma la loro fama attira l'attenzione dei media e dei fan, creando un ponte unico tra il mondo del rock e quello delle corse automobilistiche. Le loro auto, decorate con grafiche ispirate alle copertine dei loro album, diventano iconiche nel circuito e l'inno The Final Countdown risuona spesso negli autodromi prima delle gare.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nonostante la loro dedizione alle corse, gli Europe non abbandonano completamente la musica. Organizzano concerti esclusivi nei circuiti dopo le gare, combinando le loro due passioni e offrendo ai fan esperienze indimenticabili. Questa fusione di musica e sport contribuisce a rafforzare la loro leggenda, rendendoli non solo icone del rock, ma anche pionieri nell'unire due mondi apparentemente distanti.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70.

0: Hey Boomer!
1: Oh, andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Sa cosa le dico, Rambelli? Che vedo la sua promozione in grave danger, caro mio bel testone di cazzo.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, pronto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
3: Questi lunghi anni hanno messo a dura prova la nostra volontà di sopravvivere come individui e come comunità, costringendoci a una grande prova: la lotta per mantenersi fedeli a un'unica primogenitura, l'innata umanità comune a tutti noi della Terra. Ma questo è il passato, poiché ora ci attende una sfida ancora più difficile.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta... Oh!

0: 8080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: quel Greco deve essere anche lui un compagno prezioso, eh?
1: Sì, ha detto che mi ammazzerà a guerra finita.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
6: In questo presente, ascoltando un vecchio brano, ti riporto laddove ha segnato un attimo.
7: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
6: Ti riporto laddove ha segnato un attimo.
8: Poi là, qui c'è sostanza.
6: Grazie 7080.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Il tempo è relativo, il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando.

70 80.it. 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80.

0: bandiera gialla. Hey, boomer!
1: Senti, testa di salame, sono io il muscolo pensante in questo gabbio. Tu non starmi tra le palle.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Se mi rompi le palle...

0: Scusi, possiamo darci del tuo?
1: Come no?
0: La ringrazio.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
4: Allora siamo d'accordo.

0: Questo è un posto per gente pazza. Non parlo di te, magari tu sei, che ne so, sei veramente schizzato cronico. L'esercito delle 12 scimmie ha diffuso il virus. Scimmie.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Mettiamo che suo figlio, cioè mettiamo che io e suo figlio, cioè come gli ammazzo.
2: Ma io non ci ho ancora pensato. Massimiliano?
1: No, per carità, quale Massimiliano? No, guarda, chiamiamo, cioè, se si decide che suo figlio è, cioè, capo, cioè, io avevo pensato Ugo.
2: Come tuo padre?
1: Sì, ma no, per mio padre. Cioè, a me non mi importa proprio questa cosa. No, è proprio perché così io Aglione viene più educato.
2: Ma perché Massimiliano?
1: Massimiliano viene scostumato. Cioè, si, lo so, è proprio un uomo che è scostumato. Perché Massimiliano, i sente sempre, se Massimiliano sta vicino a mamma, su Aglione, e si muove per chi è a qualche parte. A mamma prima che lo chiama, dice, Massimiliano! O Aglione già gli sta addosso, che sta facendo. Non ubbidiscono perché è troppo lungo. Invece Ugo, poi lo chiamo Ugo, come sta vicino alla mamma, questo sta per muovere, Ugo! O Aglione non ha nemmeno tempo, capito? Può fare un passo, però Ugo ha detto una per forza.
0: Alto gradimento! Alto gradimento!

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Ecco qua, tavolo ribaltabile, tac, sedia rotante, tac, posto per commensali che non ci sono, tac, tovaglia metro, tac, tac, tac, tac, piatto fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac, vino cartonato, tac, spaghetti pronto uso, contorno sul gelato, tac, tonno e grissini per tagliarlo, tac, questa sì che è vita.
1: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: noi andavamo in due sul sellino del ciao, praticamente in bilico su un tanga. E se non avevi il motorino, andavi con l'autobus, se ti mandavano. Mia madre mi ci mandava, poi mi seguiva con la panda.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
3: Ciao 7080, mi chiamo Paolo e chiamo dalla provincia di Monza e Brianza. Ascoltarvi è sicuramente un piacere, tanti ricordi di gioventù grandissimi. Vi ho condiviso un brano dei Clan Oxymox che in tanti anni che vi ascolto non ho ancora ascoltato sul vostro canale. È un brano del 1989, si intitola Imagination, fa parte dell'album Twist of Shadow e mi piacerebbe appunto ascoltarlo sul vostro canale. Continuate così, siete grandi.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Non amare chi ti tratta come se fossi ordinario.

0: 70.it.
1: Hey boomer!
2: Signore, ci provo, signore!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
1: 7080.it presenta
4: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili.

0: www.radioalba.it. Hey Boomer!
1: Desidera qualcosa lei?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo!
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Saluti da Top of the Pops. Anche oggi siamo pronti a svelarvi 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 top performer sono INXS, New Sensation, Gloria Estefan, 123, Tracy Chapman, Fast Car, Climie Fisher, Love Changes Everything, Johnny Hates Jets, I Don't Want to Be a Hero. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Cosa c'è di buono?
3: Polpette di papparia,
4: cuore di patata, farina, aromi.
3: Peccato tu non puoi mangiare.
0: Questa è 7080.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, subito.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1984. Calano le produzioni cinematografiche, che cominciano a risentire della forte concorrenza dell'emittenza televisiva privata. Tra i film in sala si segnala Un ragazzo e una ragazza, con Jerry Calà, che si ripromette di diventare nel film il protagonista maschile della vita di Marina Suma.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Scorpacciata di vecchie glorie anni 60 per il Festival di Sanremo di quest'anno. A tornare sul palco ci sono infatti Iva Zanicchi, Riccardo Del Turco, Marisa Sannia, Albano, Bobby Solo e Patti Pravo.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Un uomo in jeans con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli Stati Uniti. Con questa copertina, il 4 giugno arriva nei negozi di dischi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, consacrazione del boss.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: I like it!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Can she and the Sunshine Band?
1: 7080.it presenta
3: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: A Livorno c'è un grande funerale. 5-6 mila persone in fila. C'è questo carro funebre senza la bara. Dietro questo carro funebre senza la bara c'è un signore distintissimo che ha al guinzaglio un mastino napoletano, un cane grosso così. 5.000 persone, carro senza la bara, signore col cane. Si avvicina un vecchietto, va, beh, livornese, ma che è morto? È morta la mia moglie. Ma se non c'è la bara? L'ha mangiata lui. Il cane l'ha mangiato la moglie. Il cane ha mangiato la moglie. Il cane l'ha mangiato la moglie. Però presteresti il cane.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Sono nella bassa bresciana.
9: Ho capito.
8: Ed è non la prima volta che ve lo dico. Comunque, fate voi. Mettetemi anche musica degli anni 60-70.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Anche nel dolore v'è un certo decoro e lo deve serbare chi è saggio.

0: è 7080.it.
1: Noi che, se ti chiamava il preside, avevi finito la carriera.
0: Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

Wake Up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Cosa mi fa correre e sbandare col mio cuore tutto in sconquasso? È forse il desio di sognare o di gustare questa valanga di grasso? Ma or che qui vi sono arrivato, nessun dolore più m'arrovella. Amor Lali m'ha dato per consegnare il poema alla mia bella. Quando avrai letto il mio poetare, il dolce cuor mi vorrai tu dare?
2: Ma ti va di scherzare? Certo che te lo darò.
1: Allora vado e torno in un momento, perfino. Devo correre a riferire al duca Digghi.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che suonavamo il campanello e poi scappavamo.
0: Wake up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Box.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta

0: Anche sulla Terra la Filco è famosa per il progresso tecnico dei suoi elettrodomestici.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Ti piace la nostra musica?
9: Sì.
8: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.

0: la musica?
1: Ciao, grande!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. Il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri: non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste: lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenza. Alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev, il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca: allarme Ebola rientrato in Lombardia. I 2 cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante bundibugio del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita. Via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio: Sarri con le valigie in mano, destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
5: Dottore, gli alieni ci stanno attaccando! Dobbiamo ritornare al 21° secolo!
6: Ora non possiamo entrare nella macchina del tempo.
5: Ma così ci uccideranno tutti!
6: Ok, un secondo solo. Allora, Com'è andato il weekend?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
8: 26 maggio 1982. I Roxy Music pubblicano il loro ultimo album, Avalon. Molto lentamente prende piede in America, dove verrà certificato disco di platino 10 anni dopo, nel 1992.
7: Leggi l'intero articolo su 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Pronto anche oggi ad ascoltare con voi questi tre brani della classifica italiana, perché questo è Jukebox e come sempre con le nostre 100 lire lui ci suona questi tre singoli. 26 maggio 1978, voglio iniziare dalla posizione

0: sera.
1: Burattino senza fili è il titolo di questo album di Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Jukebox continua perché ci propone anche la numero 7 della classifica italiana, che è occupata da Antonello Venditti.

0: Oggi in questo appuntamento di Jukebox dei lavori veramente importanti. Prima Edoardo Bennato con un album fantastico, Burattino senza fili, e adesso questo che non è da meno, Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti. Sara è la canzone che abbiamo ascoltato. Andiamo a chiudere questo spazio di oggi di Jukebox.
1: 7080.it Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei tuoi anni.
2: E noi e lei, tra noi

0: 26 maggio 1978, l'ultima canzone è questa, Pensiero Stupendo di Patti Pravo. È al numero 1 nella classifica italiana. Per oggi è tutto, io vi aspetto come sempre domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: detto questo, presso i concessionari che espongono questo annuncio. Arna, e sei subito al fista.
1: Questa è 7080.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Sono Gio da Legnano. Vorrei dedicare una canzone a mio figlio che 39 anni fa, ad agosto dell'85, è nato. Il cantante è Michael Bolton e la canzone è 84-85, il titolo non me lo ricordo. Comunque vi vorrei ringraziare perché siete dei grandi, mi fate tanta compagnia e della buona musica. Grazie infinite, grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: L'uomo superiore è sicuro di sé senza essere arrogante. L'uomo da poco è arrogante e insicuro.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 26 maggio 1978, siamo tutti pronti davanti al nostro jukebox. Difficilissima la scelta oggi perché ci sono un sacco di successi, però le 100 lire le infilo e la prima canzone la scegli tu.
2: Grazie mille, oggi partiamo col botto. Tramps, Disco Inferno.

0: Ems su 7080.it, la prima delle tre canzoni per 100 lire.
1: E nel nostro jukebox troviamo un altro grande successo degli ABBA, la nuova canzone Take a Chance on Me.

0: ABBA con Take a Chance on Me, e le nostre 100 lire ci danno la possibilità di scegliere l'ultima canzone.
1: Sì, infatti, e oggi chiudiamo con gli Eruption, I Can't Stand the Rain.

0: Kiss and Rain e prima ancora Take a Chance on Me con gli ABBA, e abbiamo aperto con i Tramps e Disco Inferno nel nostro appuntamento Jukebox che termina qui.
1: Ma non vi preoccupate, perché torna domani sempre puntuale e sempre con le 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Firenze, 1986.

0: Hey Boomer!
1: No, carità!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Cioè, a me non mi importa proprio, questa cosa.

0: In casa c'è sempre qualcuno che ha necessità di aiutare il fegato. I sali Andrews hanno una triplice azione: regolatrice dell'organismo, antiacida, digestiva ed un solo scopo: la salute del fegato.
1: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cartellino rosso, espulsione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: NCS, non ci siamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di Sud chiama Nord. La Premier Meloni sui social ironizza: anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
3: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
4: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk, nel Donetsk, ha ferito almeno 12 civili.
3: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I 2 cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda, con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
4: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia, in arrivo le prime notti tropicali, domani il clou del caldo.
3: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Forlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma è intenzionata a ripartire da Spalletti.
4: È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: La nostra tecnologia è conosciuta da coloro che hanno delle trasmittenti abbastanza utenti da raggiungere il tuo stato conscio e la tua consapevolezza. Ma questo non è un sogno, tu vedi quello che succede realmente.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
2: A tutto fuoco.
3: Gli scarponi servono ai montanari per scivolare nelle scarpate. Vi sono poi altri pezzi di ricambio che su questo dépliant preferiamo non parlarne. Perfetto. E la produzione come è organizzata? La produzione come è organizzata?
4: C'è tutto. Ci faccio un esempio.
3: Fai un esempio.
4: C'è lì tutto uno spiazzo, no?
3: Sì.
4: E lì via dentro con le mucche.
0: Questa è 7080.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Buongiorno, Don Giovannino da Messina, 93 anni.
10: Porca zozza.
9: Vorrei dedicare una canzone a mia moglie. Sarà perché ti amo. Questa canzone gliela dedicai negli anni 80 e sapete com'è finita?
10: Non credo

0: il nostro pianerottolo e mi ha dato una sonata, una bella sonata di bastonate.
1: E mi è capitato anche a me quella roba.
0: Cose che succedono, viva la vita! Don Giovannino da Messina, salute a tutti, siete bravissimi, in gamba!
2: Questa è 7080.it.
3: Da Hit Parade.
2: Da un'idea di 7080.it. Numero 5.

0: K-Vox.it. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Potenza 1987.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica

0: Ciao.
1: Cosa c'è qui? Cosa c'è? Cosa succede qui?
2: Guardate, guarda che la colpa è di Luca, non è mica mia, mettiamo le cose in chiaro.
3: Capitani coraggiosi.
1: E ho capito, ho capito. Appena svolto l'angolo, scatta il bacanale.
3: Ma quale bacanale, papà? Questo qua è un surprise party, twist.
1: Cosa?
3: Cazza, truppe... La luna si sveglia.
1: Dai, insomma, cosa sono? Chi sono questi barboni che mi porta in casa?
2: Barboni!
3: Oh, piano coi barboni, Che io qui dentro ho portato il fiorfiore della nobiltà. Ti presento i Marchesini Pucci, sangue blu dipinto nel blu.
4: Ganza questa roba.
1: Ah, insomma, basta con queste menate. E adesso fuori dalle balle, tutti!
4: Fuori tutti!
3: Bravo, papà. Poi, ragazzi, mi dispiace. La musica è finita, gli amici se ne vanno. Ciao Marina, andiamo in branda, va?
5: Questa è 7080.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG. Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Ehi Siri,
8: metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
10: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani e Enna. Affluenza al 60%. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Per i 2 cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, sulla base dei dati di 27 città, si parte già con i primi bollini gialli e arancioni in crescendo, visto che mercoledì 27 maggio sarà il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione. Il calcio: rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Cardinale ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli, anche se resta in corsa anche italiano. Nella Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Era sconcertante vedere il sole sorgere e tramontare in un minuto, vedere una lumaca correre, i miei fiori aprirsi repentini per abbracciare il nuovo giorno e le ore volare sul volto della mia meridiana e i fiori chiudere gli occhi per la notte. Era meraviglioso. Mutamenti che richiedevano ore avvenivano in pochi istanti. La cara signora Watch, sempre pronta a dirmi quale cravatta mettere, ma mai propensa ad indossare qualche cosa di più moderno degli abiti che aveva portato tutti questi anni. Eppure stavo viaggiando lentamente. E se fossi andato più veloce?
4: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: La seconda rapina che facciamo in 8 minuti. Siamo nervosi. Fermi, fermi. Si può anche sparare.
2: Si sentivano protetti da una corazza imperforabile. Erano incensurati, avevano astuzia, prontezza di riflessi, audacia, sangue freddo, ma non avevano calcolato l'imponderabile.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Ciao, sono Michele e senti, volevo ascoltare Diamond dei Via Verdi perché mi ricorda tantissimo i primi anni che si andava in discoteca e insomma è un bellissimo ricordo. Ciao, spero di sentire presto la canzone.
0: Questa è 7080.it numero 5.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ho chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Bella zio!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1964. Le 5 hits che abbiamo selezionato sono Astru Gilberto, The Girl from Ipanema, Dixie Cups, Chapel of Love, Mary Wells, My Guy, Beatles, Love Me Do, Beach Boys, I Get Around. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: canottole sciupà. Porta dietro qualche lira, 3.700.000 forse basterà.
1: Questa è 7080.it.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ha capito?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il portavoce di alto livello delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Se impediranno le nostre esportazioni, l'Iran impedirà al petrolio di lasciare la regione, ha detto, lo scrive Al Jazeera. Nel caso dell'omicidio di Francesco Di Biesti arriva una svolta investigativa. All'alba di oggi sono state eseguite 14 misure cautelari. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto della centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Centrosinistra in testa invece a Chieti con Legnini e a Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna, affluenza al 60%. Il Codacons ha analizzato l'andamento dei prezzi dei carburanti nei vari stati membri. Secondo i dati, in Italia il costo medio del gasolio è salito in 10 anni del più 75,5% contro una media UE del 69,2%, mentre la benzina costa il 38% in più rispetto al 2016. Il tennis: Jannik Sinner debutterà oggi al Roland Garros contro la wildcard francese Thabaut. Il match in programma non prima delle 20:15. Buona la prima per Flavio Cobolli. Il romano ha battuto nel derby azzurro Andrea Pellegrini con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3. Avanti anche Jasmine Paolini, che ha superato l'ucraina Jan Stemska con i parziali di 7-5, 6-3. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi non sappiamo se riceverete questo messaggio e non sappiamo se sia sopravvissuto il ricordo di chi eravamo e di quali fossero i nostri propositi e del disastro che ci ha condotti in questo viaggio nelle infinite vastità dello spazio e del tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
6: Una produzione K-Vox.
7: Maggio 1980. Milano cambia passo tra contaminazione e energia internazionale e un'Italia che trova nuove voci. Nei negozi di dischi si passa dal blues al pop, dalla disco al cantautorato, con una naturalezza tutta nuova. C'è Pino Daniele con A me mi piace blues, un manifesto musicale che mescola Napoli, blues e identità, portando un suono completamente diverso nel panorama italiano. Dall'altra parte arrivano i Ramones, che sorprendono con Baby, I Love You, una scelta inaspettata per il gruppo punk, che qui si misura con una ballata dal sapore anni 60, mostrando un lato più melodico. La pista continua a muoversi con la Peter Jack Band e Walking on Music, puro ritmo da club, mentre le Sissy Sledge tornano con Got to Love Somebody, confermando eleganza e groove firmati ancora una volta dalla scena disco più raffinata. E poi l'Italia delle emozioni con Toto Cutugno e Solo Noi, una melodia in attesa che conquista pubblico e classifiche, diventando una delle canzoni simbolo di questo periodo. 5 dischi, 5 anime e un maggio 1980 che a Milano suona così, libero, contaminato, sorprendente.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Benetti. Un fatto italiano che il mondo invidia.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Il silenzio preserva la saggezza.

0: gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: George Benson, Love for Love. Santa Maniella, Bruno.

0: Hey Boomer.
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Va bene la felpa oversize o i pantaloncini cool, ma i cazzini in spugna? Anche no, dai.
1: Papà, sopra la caviglia è una meraviglia, col fantasmino sei un cretino.
2: Vabbè, se lo dici tu.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ma che è stamattina? È il decennio 75-85. Ringiovanire. Fate ascoltare Zobi la Mouche. Fine anni 80. Ciao, sono Germano di Bergamo e vi ascolto tramite la televisione.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti ragazzi, vi chiamo da Gardone Valtrompia. Volevo ascoltare Patsy Kensi, Touch Me.
2: Che sta dicendo Willis?
1: Mi ricorda le ballate di quando ero giovane, 16 anni. Vi sento sempre.

0: siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi, Ori

0: Sorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno a tutti, potrei sentire per favore Masquerade o Angel dei Masquerade, adesso non mi ricordo bene qual è il titolo, sulla TV per favore, grazie.

0: ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, mi chiamo Stefano, telefono dalla provincia di Milano, esattamente Segrate. Vi ascolto sempre in televisione. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Viola Valentino, Romantici. Non c'è un perché, solamente che sono sempre stato un suo grande ammiratore, le sue canzoni mi sono sempre piaciute. Se è possibile ascoltarla, vi ringrazio. Un abbraccio a tutti, ciao ciao.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Per me, numero uno!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Napoli, 1963.

0: Oggi c'è
1: Sole Piatti
0: in offerta speciale.
2: Questa è 7080.it.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it.
10: Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
12: No, no, non mi può dare una mano lei?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: I like it.
3: Can she and the sunshine band?
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo. Il centro-sinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento. Un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Intanto non si blocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Le indagini condotte dalla DDA di Bari e dalla squadra mobile della questura di Andria hanno riguardato l'omicidio di Francesco Di Viesti, avvenuto a Canosa di Puglia il 25 aprile 2025. Sono 14 le persone raggiunte da misure cautelari, 11 arresti e 3 obblighi di firma. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Lo sport: a Parigi è il giorno dell'esordio di Yannick Sinner, impegnato in sessione serale contro Thabo. Debuttano oggi anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Lei può farlo. Mi sta proponendo di scegliere. Ho i miei metodi per risolvere la questione con la Copa.
7: Allora può scegliere davvero.
6: E scelgo di andare via, signore.
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
9: Di nuovo bentornati su 7080.it con l'appuntamento Rock Hits e le 10 canzoni selezionate in questo appuntamento: Heart, What About Love, U2, Pride in the Name of Love, Steve Miller Band, Abracadabra, Europe, The Final Countdown, Doors, The End, Kinks, Wish I Could Fly, Steve Winwood, Night Train, Pink Floyd, Another Brick on the Wall, Little Steven dalla E Street Band di Bruce Springsteen con Bitter Fruit, Bob Dylan, Hurricane. Noi ascoltiamo subito queste.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa è 7080.it.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: ctv.info. Buongiorno Radio 7080. Alle 6.38 di stamattina avete dato la canzone di Celentano, il ragazzo della Via Blu. Vi amo all'infinito.
9: Nella vita c'è chi sa e chi non sa. Io sa.
8: Grazie. Un bacio a tutti.
0: Questa è 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca, stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
10: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo segue solo il ritmo delle canzoni. Il sole si alza piano dal mare, accarezza l'orizzonte e trasforma la spiaggia in un palco dorato. Qui le onde tengono il tempo, le palme fanno da coro e l'aria è piena di melodie che non hanno alcuna intenzione di svanire. Oggi vi porto con me lungo questa riva luminosa, tra incontri sorprendenti e musica che sa ancora far battere il cuore. Il sole è già alto e scalda la sabbia sotto i piedi. In lontananza sento una vibrazione familiare, qualcosa di profondo, quasi ipnotico. Tra riflessi d'acqua e cielo infinito, seduto davanti a una tastiera invisibile che sembra fatta di luce, c'è Richard Wright. Le sue note si intrecciano con il vento, costruiscono muri e subito dopo li abbattono con eleganza. Qui a Neverland anche i mattoni sanno danzare. Alziamo il volume e lasciamoci trasportare da Another Brick in the Wall.
7: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il cammino, con ancora quelle vibrazioni nell'aria, finché il paesaggio cambia colore. Tutto diventa più caldo, più californiano. Anche qui, in mezzo all'oceano, sento delle armonie arrivare leggere, come una brezza del mattino. Appoggiata a una roccia, con un sorriso accogliente e una presenza che scalda più del sole, incontro Cass Elliot. C'è qualcosa di dolce e potente nella sua voce, qualcosa che sa di libertà e viaggi senza fretta. Basta uno sguardo ed è subito magia. Le voci si intrecciano e per un attimo sembra davvero di essere su una strada infinita verso l'orizzonte. E allora partiamo insieme con California Dreaming.
1: Accendi la musica, il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio scivola via leggero. Camminando verso una piccola radura fiorita, incontro Sergio Endrigo. È lì, tranquillo, circondato da colori e profumi, con quello sguardo gentile che sembra raccontare storie semplici ma profondissime. E allora ci fermiamo un momento, respiriamo piano e lasciamo spazio a una canzone che è quasi una carezza. Ci vuole un fiore.
1: Non è la fine, non lo è mai. Se una canzone tornerà, da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

E mentre il sole scende piano dietro il mare, Neverland si accende di una luce morbida, quasi magica. Non è un saluto, è solo una pausa. Neverland.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Campobasso, 1987.

0: Ehi Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io mica ci ho capito niente.

0: Dentifricio Mira e Saponetta Mira. La saponetta e il dentifricio Mira sono freschi, candidi, purissimi. Saponetta e dentifricio, due prodotti della linea Mira, con le figurine del famoso concorso Mira Lanza.
1: Questa è 7080.it.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e seguici in cuffia.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre.
1: Sì, come ha fatto a indovinare?
0: Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio tab.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La cronaca in primo piano: un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al petto nella sua abitazione nel rione Sanità a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. Stando a una prima ricostruzione, il colpo sarebbe arrivato da dietro. A ferirlo sarebbe stato il padre, al culmine di una lite familiare. L'uomo avrebbe poi tentato il suicidio. Le elezioni amministrative: il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo. Il centro-sinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Gli attacchi, ha reso noto il comando centrale americano, sono stati effettuati per autodifesa. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Per i 2 cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati e l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. L'estate ancora non è iniziata, ma è già emergenza caldo. Nel primo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute si parte già con i primi bollini gialli e arancioni, un crescendo che vede mercoledì come il giorno più caldo, con 15 città in allerta arancione. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Possiamo scolpirci da soli la lapide su ciò che resta di questo pianeta morente, o tornare indietro a quella favola.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
4: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: benvenuti in Alfa. Ve lo dico con la mia nuova arma. Costa solo 10 milioni 430.000 lire, che potete pagare con un minimo anticipo e forme diverse di rateazioni, a partire da 270.000 lire al mese, che inizia a pagare ben 3 mesi dopo l'acquisto. E inoltre avrete almeno 1 milione per l'usare.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Io vorrei ascoltare la canzone di Angelico, Letter Paul, visto che avete due canzoni in programmazione.
7: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
4: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action
9: Extended Version, i più richiesti su 7080.it.
4: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Gli altri suonano successi, noi
3: just let me be your lady.
2: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
5: Di musica. L'operazione Cassandra è ovviamente studiata a tavolino e si pone sulla scia dello strepitoso successo di Tomorrow di Amanda Lear del 1977. E del resto, Cassandra è di Amanda Lear una corista in una delle tournée. La voce è roca e ambigua, ma a differenza della Lear, lo si scoprirà dopo, Cassandra è veramente una transgender, che diverrà famosa come attrice negli anni successivi col suo vero nome, o meglio, col suo secondo nome d'arte, Eva Robbins.
6: Sono in compagnia della signora Eva Robbins. Ciao Eva.
7: Ciao.
6: Ciao madame. Tu sei stata e continui a essere proprio un simbolo della trasgressione nel mondo dello spettacolo.
7: Lo sai, no? Che ti mettono le etichette. Sì. Piano piano sono poi quella cosa lì e si è attaccata a me come una pelle e è venuta fuori quell'atto che Eva Robbins oggi, cioè sì, che è saldo e solido.
6: Ma da bambina eri così estrosa o da bambina come eri?
7: E da bambina giocavo con i vestiti della mamma,
6: la
7: praticamente.
6: Tu che ti piaceva già comunque?
7: Mi piaceva comunque la messa in scena.
6: Poi ti è venuta la voglia di far spettacolo.
7: Sì, e mi ricordo mi chiesero di far parte del cast di un balletto di una cantante che era cominciava ad affermarsi in quel periodo.
6: Sì.
7: E aveva bisogno di una cantante e di una ballerina. E quella cantante si chiamava Amanda Lear. Voilà. Ed è stato così che ho iniziato.
5: Eva Robbins, all'anagrafe Roberto Maurizio Coatti, è Cassandra. Il secondo nome d'arte, Eva Robbins per l'appunto, è ispirata dal personaggio di Eva Kant del fumetto Diabolik, alla quale gli amici dicono somigli, e dal cognome dello scrittore Harold Robbins. Ma la sua carriera come cantante sostanzialmente inizia e finisce con Disco Panther, considerato che da lì in poi alla ex Cassandra si apriranno immediatamente le porte del cinema.

0: Come Eva Robbins, l'artista lavorerà in pellicole di genere drammatico, commedia, erotico, horror, e lo farà con registi quali Damiano Damiani, Maurizio Nichetti, Simona Izzo, ma anche con Dario Argento nel film Tenebre e con Alessandro Benvenuti in Belle al bar. In televisione, nel 1987, condurrà la trasmissione Lupo solitario di Antonio Ricci su Italia 1.
1: In questo libro, che si chiama Yucatan, perché narra la vicenda di un gruppo di signori che va a finire in Messico, la storia non è importante. Non si sa che cosa succede, se non una lista idiota di azioni da bel mondo, da signorini bene californiani.
0: Ironizzando sulla sua condizione transgender, in realtà all'epoca si definiva ermafrodito, nel 1991 conduce per Gianni Boncompagni e Irene Gergo il programma Prima Donna, sempre su Italia 1, suscitando regolarmente numerose polemiche.
1: Dal 30 settembre, tutti i giorni, alle 7 di sera su Italia 1, sarò la vostra prima donna.
0: Dal 1993 Cassandra Eva Robbins debutta come attrice teatrale, mentre nel 1995 è modella per la stilista Chiara Bo, affiancando la pornostar Eva Enger. Nel 2002 l'attrice torna in TV nel ruolo di una donna trans in un episodio della serie Il bello delle donne 2 in onda su Canale 5. Cassandra Eva Robbins ha dichiarato di non aver mai completato la transizione a sesso femminile, avendo raggiunto il pieno equilibrio nella sua natura.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Perugia, 1989.

0: Venga che le mostro le altre aule. Ecco, qui le ragazze imparano a cucire e ricamare. Sa, per noi donne il corredo è una cosa molto importante.
1: Un argomento davvero interessante per le future spose in ascolto. E che consiglio può dare?
0: Che si ricordino che il corredo va usato, non da tenere nei cassetti. Deve essere perciò molto semplice, facile da lavare e tutto bianco.
1: Ah, lei deve essere un'esperta di bianco, signora.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
2: Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
5: Questa sì che è vita.

0: nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24 e 25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia e Strapareggio Calabria e Crotone. I civici tengono fermo in Messina. Il centro-destra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno e si prende Avellino, Enna e Pistoia. La cronaca: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita. Gli esteri: la tensione sale tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Al via al centro congressi La Nuvola di Roma, l'Assemblea Generale di Confindustria, presenti Mattarella e Meloni. Noi imprenditori chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, dice il presidente Emanuele Orsini. Turismo in crescita in Italia nel primo trimestre del 2026, registrato un aumento tendenziale del 4,2% per gli arrivi e 7,5% per le presenze, emerge da una nota statistica flash dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
6: Guardi là.
7: Ma perché non è caduto? È incredibile, non è reale. Cos'è successo?
6: Dalla notte al giorno tutto si è fermato, arrestato, come un orologio che... Andiamo.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Hey Boomer.
9: Chiamami Iena.
8: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
10: Questi scherzi non li dovete mica fare. Vacca Giuda.
11: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
12: Massimo Di Varese oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi le sue scelte musicali tra gli anni 70 e 80 con queste sue canzoni di musica italiana. Ha stilato per noi la sua classifica, dove al numero 10 ha messo questa canzone di Albano e Romina Power, Nostalgia Canaglia.

0: le vostre classifiche qui su 7080.it. Oggi c'è questa di Massimo, dove al numero 10 abbiamo ascoltato questa canzone di Albano e Romina Power, Nostalgia Canaglia. Al numero 9 Enzo Malepasso con Ti Voglio Bene, Rispetto di Zucchero è al numero 8. Al numero 7 Gian Nannini.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Grande successo del 1979 per questa canzone di Gianna Nannini America, oggi al numero 7. Al numero 6 ci sono i Litfiba con Tex e Pierangelo Bertoli che occupa la posizione numero 5 con Pescatore.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni,

Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e questa è la classifica che ci ha mandato Massimo di Varese, dove al numero 5 abbiamo ascoltato questo pezzo di Pierangelo Bertoli, Pescatore. Al numero 4 Umberto Balsamo con L'Angelo Azzurro, Non So Che Darei, Alan Sorrenti al numero 3.

0: entrati nelle tre canzoni più importanti di questa classifica di Massimo, lasciamo la numero 3 e diamo il benvenuto alla numero 2.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: canzone questa del 1980 che è arrivata ai vertici di tutte le classifiche nazionali, Loredana Bertè con In Alto Mare. Siamo alla numero 2, manca solo una canzone, è la numero 1 di Massimo di Varese.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: canzone del 1983 presa dall'album Dal Blu di Eugenio Finardi, Le ragazze di Osaka, numero uno nella classifica di Massimo Di Varese. 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, sono arrivato anche oggi alla conclusione. Aspetto sempre le vostre scelte musicali, vi do appuntamento ovviamente con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: E ci sono altre materie dove meritano 10, cos'altro insegna?
4: Arredamento, cucito, tutto quello che serve per una ragazza a diventare una buona donna di casa. Venga, le faccio vedere i segreti della nostra scuola. Questa è la nostra cucina sperimentale.
3: Perbacco, ma certo sembra più un laboratorio che una cucina, eh?
4: Niente di eccezionale. E poi è giusto che le ragazze si abituino a qualche cosa, perché fra qualche anno le cucine saranno tutte elettriche ed automatiche.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
9: Ciao a tutti, sono Sara da Bergamo. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Paul Young, Love of the Common People. Grazie, buon ascolto a tutti. Ciao!
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del top alla carta.
11: Anche oggi, 26 maggio 1985, siamo pronti con i 10 over the top alla carta. Su 7080.it comincia la Weeks Compilation. Nella nostra classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana, all'ultimo posto abbiamo Aretha Franklin con Freeway of Love, mentre al numero 9 oggi apriamo con Gino Vannelli.

0: Black Cars, questo è Gino Vannelli che dà il via alla Wix Compilation del 26 maggio 1985 al nono posto in questa edizione. Al numero 8 troviamo i Dead or Alive con You Spin Me Round, mentre al numero 7 abbiamo i Depeche Mode che oggi ascoltiamo con People Are People.
1: Un successo via l'altro. Wix Compilation.

People Are People. Questi erano i Depeche Mode, settimi nella Weeks Compilation del 26 maggio 1985. Numero 6 per i Cool and the Gang con Fresh, mentre al quinto posto abbiamo Sting, l'ex leader dei Police, che oggi abbiamo in classifica e ascoltiamo con If You Love Somebody, Set Them Free.

0: If You Love Somebody, Set Them Free. Questo è Sting sulle frequenze di 7080.it al numero 5 della Wix Compilation. Quarta posizione per Katrina and the Waves con Walking on Sunshine. Mentre al numero 3 abbiamo i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Numero 2 oggi per Phil Collins, che ascoltiamo con Su Studio.
1: The Wix Compilation.

Sue Studio, numero 2 per Phil Collins nella Wix Compilation del 26 maggio 1985. È giunto il momento di svelare la cima di questa classifica, ma non prima del consueto recap. Freeway of Love, Aretha Franklin, è al numero 10. Gino Vannelli, abbiamo aperto con lui oggi al numero 9 con Black Cars, mentre al numero 8 abbiamo i Dead or Alive con You Spin Me Round. Settima posizione per i Depeche Mode, che abbiamo ascoltato con People Are People. Sesti, i Cool and the Gang con Fresh. Quinto posto per Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves al numero 4. Numero 3 per i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Phil Collins l'abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 con Su Studio. E al numero 1 oggi, 26 maggio 1985, in questo appuntamento con Wix Compilation, i 10 over the top alla carta, abbiamo Bryan Adams, che ascoltiamo con Heaven.

0: Heaven di Bryan Adams, la prima posizione di oggi, 26 maggio 1985, in Weeks Compilation. Con questo brano è davvero tutto anche per questa puntata. Noi torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
5: Ma che? Non si chiude?
6: Come non si chiude? Aspettate, ci penso io a un mio vecchio sistema permesso. Porca di quella troia, vacca schifosa, lurida, infame, vacca schifa, troia, puttana, vaffanculo. Visto? Bastano le parole giuste.
4: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
8: Oh, ma ci saranno più a culo questi?
9: No!

0: e con un tuo ricordo al numero 37 70 88 70 80.
1: A me ci parla a me.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa nelle Fiandre orientali in Belgio. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre che l'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4. Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. A colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita ferendosi ai polsi e alla gola con lo stesso coltello. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 8 nella loro abitazione in Rione Sanità. In un quadro internazionale peggiorato con la guerra in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia, perché il conflitto è causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dal palco dell'assemblea annuale in corso a Trento. Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati nella giornata di venerdì. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il calcio, il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis. In questi minuti il numero uno degli azzurri sta incontrando a Roma il tecnico nato in Germania e in procinto di salutare il Bologna. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Funzionerà? E che cavolo vuoi che ne so? Ma che succede? Guarda lì!
5: Vado a vedere questo fumo.
4: Non lo so, signore. Squadra antincendi!
5: Qualcuno va preso sotto controllare.
4: Sì, signore.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Settantaottanta.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
6: Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io te spezzo, ragazzi, io te cionco.

0: sa risata.
1: Come riconosce?
0: Sì, perché l'ha sentita un sacco le volte, no? Allora come apre bocca sappiamo già dove va a finire, capito? Allora giù tutti.
1: Questo vuol dire che io dico sempre le stesse battute, le stesse frasi spiritose.
0: E appunto, no? E allora siccome sappiamo questo, noi reagiamo come coi cantanti che fanno le canzoni famose. Giù via applaude, apre bocca. E via.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.

0: 7080.it. Solo e sempre il meglio degli anni 70 e 80.
1: Mi lascio ma poi torno, lo sai.
0: O quasi.
1: Dentro gli occhi tuoi.
0: Patrizia Cavallin presenta
2: The New Wave Collection. New Wave Collection.
3: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
4: Una produzione K-Vox.
5: Benvenuti al nostro nuovo appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni oggi ascolteremo i Depeche Mode con Dreaming of Me, i Clash di Joe Strummer con Train in Vain, Tears for Fears, Mad World, Nick Hayward e il suo progetto solista con When It Started to Begin, Duran Duran, A View to a Kill e i Culture Club di Boy George con Move Away.

0: Letizia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in circolazione in questo momento del 1978. Le 5 canzoni più ballate nei club e diffuse in radio di questo momento sono Andy Gibb, Shadow Dancing, ABBA, Take a Chance on Me, Sweet, Love is Like Oxygen, Genesis, Follow You, Follow Me, Frankie Valli, Grease. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Cosa? Che cosa hai detto?
2: Li leggi su 7080.it.

0: in love.
1: Nel complicato mondo della tecnologia, Philips ha creato qualcosa di veramente semplice. Combi, televisore e videoregistratore in un unico apparecchio. Philips Combi, la TV con il video in più.
2: Philips, miglioriamo il tuo mondo.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Vuoi sapere titolo e autore della canzone appena passata? Scarica l'app di 7080.it e clicca su Ultimi brani.

0: Ehi, Google!
1: Non me lo dì!
2: No, te lo devo dire!
3: Metti Radio 7080.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
5: Un pomeriggio dalla redazione al via questa mattina all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, presenti anche il Presidente Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Il leader degli industriali Orsini afferma che il momento è delicato e l'Europa deve reagire. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto tra le altre cose Giorgia Meloni nel suo intervento. 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici, 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra dunque mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. Incidente mortale in Belgio, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti del paese ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite. Medio Oriente, la tregua è ancora possibile, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, parlando anche degli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nello stretto di Hormuz. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet. Allerta caldo in tutta Europa, con un clima già estivo che si avvicina ai gradi che in genere ci sono a luglio. Temperature record interessano in questi giorni la Francia, dove avrebbero già causato 7 vittime secondo la portavoce del governo. Ondata di caldo anche in Gran Bretagna, ieri raggiunto un alto primato con il giorno di maggio più caldo, e allerta ovviamente anche in Italia con temperature sopra le medie. È tutto, alla prossima edizione.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Tu sei dissociato da questa realtà, David. La tua mano, le tue molecole non sono stabili. Finché quel buco rimane aperto, la tua stabilità molecolare peggiora. Alla fine ti rimaterializzerai nel 43, come il tuo amico Parker. Devo fare.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

qui. Questa è la Milano da bere e tu sei su 7080.it.

tutto con l'American Express. È più pratico, più moderno. Del resto, siamo o no negli anni 80? Questa è la Milano da bere e tu sei su 7080.

Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: giorni la stessa musica. Arrivo a casa e mi dite che ho fatto tardi. Lo sapete che lavoro fino alle 6. Non posso arrivare in tempo per la cena.
1: Dovevi fare il prete, come tuo fratello, così non dovevi pensare al lavoro.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. 7080.it. Solo musica di alta qualità.
6: In alta qualità.
2: Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Una stanza o una casa diventa sempre simile a chi vi abita. Perfino la grandezza di una stanza varia a seconda della grandezza del cuore.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
1: Ciao ragazzi degli anni 70 e 80, volete interagire con 7080.it? Mandateci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Esaudiremo le vostre richieste. Un bacio e a presto.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: In the storm, Earth, Wind & Fire.

0: 37 70 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ho tanti ricordi legati alla mia prima macchina, che a dire la verità non è stata la mia dall'inizio, ma era di mia nonna, però me la prestava da neopatentato ed era 1981. Una Fiat 126 di colore giallo. Sono Andrea dalla provincia di Genova.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Raffaella dalla provincia di Varese. Mi piacerebbe ascoltare Chris Rea, I Can Hear Your Heart.

0: cercare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Tu sai come ci riscaldiamo noi di Russia?
2: Posso immaginarmelo, bimba.
1: Noi gioca a scacchi.
2: Ecco, immaginavo male.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno, sono Marco da Tosi, provincia di Firenze. Vorrei ascoltare Mind Games di John Lennon. Grazie.

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve ragazzi, sono Gianni di San Donato Milanese. Vi guardo, vi seguo sempre nel weekend sul canale 351 della TV ovviamente. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Voyage Voyage, che mi ricorda la vacanza con i miei amici a Calella, Loretta de Mar, in Spagna, nel 1986. Se me la mettete la canzone sarei molto felice. Grazie mille.

0: Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi!
0: 7080.it presenta...

0: Bandiera gialla.
1: Silvione! Ma a me perché non mi pigli, maledetto? Dov'è?
2: Lei!
1: Dov'è?
2: Lei, prego, dirla.
1: Mi piace poco fisicamente, Silvione. Silvione, perché non diventiamo gai e ce ne andiamo in Puglia? In Puglia, Lecce, Taranto, Foggia! Mai che viene che si va in tre, così c'è rete 4, menaggio a trovare Italia 1. Silvione, lo vorrei baciare! Proprio nella bocca, dov'è? Silvione!
0: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: newsline.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newsline.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Vuoi essere aggiornato sugli articoli pubblicati su 7080.it? Scarica l'app e cerca la sezione News.
8: Allora siamo d'accordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Eh sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro? Fidati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione al via. Questa mattina all'Assemblea Generale di Confindustria a Roma, presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Il Presidente degli Industriali Orsini ricorda quanto serva unirsi in Europa per non essere schiacciati dagli altri mercati. Meloni sulla difesa afferma invece di non aver mai cambiato idea: se non ti difendi lo pagherai in termini di autonomia, dice nel suo intervento, invitando poi l'Europa ad un cambio di passo. Servono aiuti a famiglie e imprese. All'indomani delle comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno con la vittoria di Cannizzaro dopo il commissariamento, e tiene Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. L'affluenza è stata del 60%, in calo di quasi 5 punti percentuali. Medio Oriente e i territori della regione non saranno più scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Khamenei nel suo messaggio riportato dall'agenzia iraniana Tasnin. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene intanto il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. La cronaca: un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli. Al colpirlo è stato il padre, che poi ha tentato di togliersi la vita prima di essere arrestato. L'uomo, in preda ad una crisi di astinenza, ha inferto una prima coltellata alle spalle e al polmone del figlio, poi ha colpito una seconda volta il ragazzo davanti alle altre 2 figlie di 10 e 16 anni. Il calcio: il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Allegri. Iraola sembra al momento in pole per la panchina rossonera. Il Milan avrebbe in programma un secondo incontro a Londra con l'allenatore basco del Bournemouth per chiudere. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tutti vogliono salvare il mondo, solo che nessuno è d'accordo sul come.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Sì, pronto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, di Ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
1: Ci sto!
2: Svegliati, idiota!

0: una cosa che devo fare. Non vi piacerà, ma credo veramente che sia la cosa giusta.
1: Marge spifferà tutto sulla nostra coca.
2: Noi non abbiamo coca.
1: No, certo che no, scusa.
3: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: Nei miei anni 70 facevo le elementari dalle suore. Praticamente avevamo un grembiule nero con il colletto bianco. Mi ricordo che dopo mangiato, all'ora di pranzo, c'era l'ora di riposo. Ci facevano mettere appoggiati con la testa sul tavolino, sul banco di scuola, e per mezz'ora dovevamo dormire, insomma. Quello è il ricordo particolare.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Ci vuole una certa posa anche nel musicare questa vita. Il cuore lo sa, ogni nota è un battito, che eleganza si fa.

0: Hey Boomer!
1: Geniale!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tu stai in burnout, Fra, ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti.
0: 7080.it presenta... C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Cazzo io!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cazzo, cazzo io!
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: sulla bontà di questa fanciulla non ci sono dubbi, eh? È suo cognato che mi pare un po' scarsetto e deficiente.
1: Che ha detto, scusa?
0: No, si diceva col principe che evidentemente lei ha delle esigenze spirituali che la contessa non poteva soddisfare. Mentre questa fanciulla si vede subito che è capace di ridestare dagli antichi torpori la colonna fallica che giace addormentata nella notte di Morfeo. E come sacerdotessa di Priapo sa infondere all'antico pilastro quell'eros esovito che insomma glielo intosta.
1: Ma va a cagare, vai.
2: Questa è 7080.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
2: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono. Boys.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Porca forza!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È tutto qui il discorso preparato?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio, dice la Presidente del Consiglio dal palco dell'Assemblea, parlando dell'Unione Europea come un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini invece chiede alla politica, alle parti sociali, un nuovo grande patto per crescere. Individuiamo insieme 20 miliardi da riallocare. Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Torniamo in Italia. Si registrano rallentamenti dalle 13.30 di oggi sulla linea alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito. Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia. In arrivo i primi bollini rossi del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. L'attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate dal livello 3. Il tennis: Arnaldi vince il suo debutto a Parigi. Il sanremese batte in rimonta nel primo turno del Roland Garros l'olandese Greg Spoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3. Questi parziali. Il debutto sarà invece sempre al Roland Garros per Yannick Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero 1 al mondo, che affronta il francese Clément Tabur 165 ATP. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Blocco 7 è pronto.
5: Pronto, attivato.
4: Blocco 7 è posizionato.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Fuggire è per chi ha paura. Viaggiare è per chi vuole capire. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

destinazione. Abbraccia l'imprevisto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: easy7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Audio-video. Ciao a tutti e buongiorno, mi chiamo Gianni e sono dalla provincia di Monza Brianza, esattamente il paesino si chiama Brugherio, e vorrei ascoltare questo mio bellissimo ricordo della canzone Josephine di Chris Rea, visto e considerato che quell'anno mi sono sposato, quindi ho dei bellissimi ricordi e, come dire, viva se tanto voglia di questa musica.it.
8: Bella, brother.
7: Ciao a tutti.
3: Beh, se vedo.
0: Questa è 7080.it.
9: Questa è musica. Questa
0: è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: senza di te, senza di te, senza di te.
1: Non è sempre facile essere giovani a 20 anni, ma a 60 si capisce quanto lo fosse. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Dimmi tesoro.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: No, guido proprio adesso, tu mi capisci?

0: parlando? Questi soldi sono il biglietto per la bella vita. Ho comprato un gigantesco forziere pieno di monete d'oro. E ora voglio tuffarmici dentro come zio Paperone.
1: Ah, non è liquido! È una montagna di pezzetti di materia solida che formano una superficie dura e compatta! Ah!
2: Questa è 7080.it. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ti piace la nostra musica?
2: Sì.
1: Allora cerca 7080 sugli store Apple e Android e scarica la nostra app.
2: Gosh.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io te spezzo, eh.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io te scionco.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. In un quadro internazionale peggiorato con la guerra in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia, perché il conflitto è causa di profonde crisi economiche che generano nuova povertà, erodono alleanze consolidate, trasformano l'energia e le materie prime in strumenti di ricatto. Questo quanto ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini dal palco dell'assemblea annuale in corso a Roma. Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Massimo Lovati, l'ex legale di Andrea Sempio, nella prima fase dell'indagine su Garlasco sarà processato dal prossimo 14 settembre con l'accusa di aver diffamato gli avvocati dello studio che difese Alberto Stasi. Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Fabrizio Gallo, l'avvocato di Lovati, di sospendere il procedimento in attesa che si concluda quello a Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Disagi sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito segnala infatti che la circolazione risulta fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Si tratterebbe in particolare di una persona che non sarebbe ancora stata individuata e che camminava proprio in prossimità dei binari. La MotoGP: Marc Marquez annuncia il ritorno in pista dopo l'incidente di Le Mans che gli era costato la frattura al quinto metatarso del piede destro. Inoltre era stato operato anche la spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marquez dunque tornerà disponibile per il Gran Premio d'Italia al Mugello il prossimo fine settimana. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
5: Puoi farlo.
6: Che stai dicendo? Cosa ha a che fare con me?
5: Sei venuto al mondo attraverso un paradosso temporale.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Il nome di Kenny Loggins è conosciuto in Italia soprattutto per i suoi contributi a diverse colonne sonore di film degli anni 80, come Footloose, Top Gun, Rocky 4 e Over the Top. Ma la sua carriera inizia negli anni 70 con Jim Messina, con il quale forma un duo che sforna molti successi. Il sodalizio però si interrompe nel 1976, anno in cui Loggins inizia la sua carriera solista. Nel 1979 viene pubblicato Keep the Fire, il suo terzo album solista, da cui viene estratto questo singolo, This Is It.

This Is It, Kenny Loggins, da Keep the Fire 1979. È proprio lui, Kenny Loggins, il protagonista di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Dalla fine degli anni 70, Kenny Loggins collabora con artisti della West Coast americana, tra cui Michael McDonald, con cui compone un brano che vince numerosi premi, What a Fool Believes. Tra le altre collaborazioni di Kenny Loggins, ritroviamo anche Philip Bailey degli Earth, Wind & Fire, Billy Champlin dei Chicago, Michael Jackson e David Peck degli Ambrosia. Ma passiamo agli anni 80, periodo in cui Kenny Loggins compie un salto di carriera importantissimo, firmando la colonna sonora del film Footloose con Kevin Bacon. La canzone porta lo stesso titolo della pellicola. Quindi da Footloose, Kenny Loggins con Footloose.

0: Era il 1984, Footloose nelle sale, Footloose la canzone di Kenny Loggins. Ma andiamo avanti perché nel 1986 il regista Tony Scott vuole Kenny Loggins nella colonna sonora del film che sta girando. L'opera tratta la storia di un pilota di caccia americano, interpretato da Tom Cruise. Stiamo ovviamente parlando di Top Gun, film per il quale Kenny Loggins scrive Danger Zone.
1: Perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Danger Zone, Kenny Loggins, 1986, dalla colonna sonora di Top Gun. Questa era la terza delle tre canzoni de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Noi torniamo domani con un altro artista e altri tre brani.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Oh, porca zozza, io qui non c'entro niente. La gente capisce al volo quando c'è un impostore.
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Wow, non so da dove cominciare.

0: Siete contenti di essere qui a Domenica Inn?
1: Sì,
0: Così appunto dicevo. E anche voi? No, mi pare che la risposta sia un po' uguale. No, vorrei domandare a lei. Per me se parlate uno per uno non si capisce, è meglio che parliate tutti insieme, no?
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: Sì, sì, è quella. Proprio quella lì, solo che io in inglese non sono molto brava.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Questa è 7080.it.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Soprattutto cucina francese.
3: No, signore, il sindaco Daly non cena più qui. È morto, signore.
2: Sì, abbiamo anche salette da pranzo private.
0: Questa è 7080.it.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Se hai una Smart TV LG, cerca nello store l'app 7080. Scaricala e seguici dal televisore in HD audio e video.

0: 7080.it è presente in oltre 100 piattaforme di aggregazione radiofonica. Cercala nell'elenco.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. Medio Oriente in primo piano con i soldati israeliani che hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Un portavoce di alto livello delle forze iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Il ministro degli esteri ucraino Sabia ha definito un'audace provocazione le dichiarazioni con cui l'omologo russo Lavrov ha informato il segretario di Stato americano Rubio su nuove rappresaglie contro Kiev, invitandolo a far evacuare i diplomatici americani dalla capitale. Si tratta di propaganda, secondo il ministro ucraino. La cronaca: la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El-Khoudry, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia, ha tentato di accoltellarne una. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM. Non è un modo per sottrarre il Khoudry alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni, dice il legale di El Khoudry. Disagi si sono registrati nelle scorse ore sulla linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato infatti che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea Reggio Emilia. Dopo ore di rallentamenti la situazione sta tornando alla normalità. Il marchio Ferrari ha fatto segnalare un tonfo non indifferente in borsa. Il titolo del cavallino rampante ha perso il 7,5% ed è successo proprio dopo la presentazione dell'auto elettrica Luce, il cui design, ma non solo, ha diviso la platea degli estimatori della russa. Il nuovo modello di casa Ferrari sarebbe piuttosto distante dai canoni estetici tipici della casa di Maranello. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: È arrivato il momento di concludere questo messaggio e di affrontare le incertezze e le grandi sfide della vita sul nostro nuovo mondo. Il computer codificherà questo messaggio con un dispositivo che Maya ha progettato per noi. Lei è convinta che consentirà alla nostra trasmissione di superare le complessità dello spazio-tempo fino a raggiungere la Terra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: The Hit Parade.
5: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Vox. Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: quel gruppo di cannibali. È tre ore che gira intorno a quella persona con l'acquolina in bocca. Cannibali, fate vedere, chi c'è lì in mezzo? E Giuliano Ferrara. Ma... E poi non si può mangiare, no? Non si può, no? Su, lo so che è un bel bocconcino, ma non si può mangiare. Cannibali, obbedite, tornate con gli africani, su, buoni. E lei Ferrara se le va a cercare le battute. Si mette proprio lì accanto ai cannibali, scusi, eh.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo

0: www.radioticino.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Francesco e il brano che vorrei ascoltare è Beat It di Michael Jackson. Guardando il film mi ha travolto molto quel brano.

0: Metti 70-80. 70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone dei Prefab Sprout e Manhattan. Scusate la pronuncia. Ciao, siete sempre più grandi.
2: Esatto.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Grazie, grazie. Signore e signori, buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
1: Ah, Corrado, senti, tu come ti senti?
2: Ah, io mi sento come se fossimo alla prima puntata, guarda, addirittura alla prima puntata. Comunque mi sento più tranquillo. E tu?
1: Io mi sento bene, senti, lo sai, avrei voglia di dire tante cose ai telespettatori.
2: Ma sì, sono cose che sgorgano dal cuore, effettivamente, che spingono a mettere a nudo la propria anima, ecco.
1: Eh sì, dillo Corrado, dillo.
2: Ecco, stasera uno di voi vincerà 150 milioni.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 70 88 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Mi piacerebbe sentire Hold Me Now dei Thompson Twins. Grazie, sono stati anni magnifici.
4: Com'è vero?

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, allora il titolo del brano è Uomini Soi dei Pooh. Io vi chiamo da Verzuolo in provincia di Cuneo. Vi ascolto tramite Smart TV sull'applicazione video. Niente, ricordo la mia gioventù, via. Ok.

0: Boomer.
1: Parla, maledetto! Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 super pezzi che abbiamo scelto per voi oggi sono Rio Speedwagon, Keep the Fire Burning, Asia, Heat of the Moment, John Cougar, Hurt So Good, Soft Cell, Tainted Love, Survivor, Eye of the Tiger. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
5: Se ti piace la nostra selezione musicale, scarica subito la nostra app dagli store online

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. La cronaca: la procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta al GIP è per un incidente probatorio. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre il Kudri alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca, e il secondo episodio nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Il terzo incidente si è verificato nella zona industriale di Catania, all'interno di un'azienda di logistica. Gli esteri: si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, le IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Gli Stati Uniti invece nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine Hormuz. Il regime denuncia una palese violazione del cessate il fuoco, con i mercati preoccupati e le borse in calo. Il tennis: Jannik Sinner comincia la sua corsa al primo Roland Garros della carriera. Il numero uno del mondo debutta contro la wild card francese Tabor, 26 anni e numero 171 del ranking ATP. Il match in programma non prima delle 20:15. Matteo Arnaldi intanto ha eliminato in rimonta l'olandese Griekspoor e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi. Prossimo avversario, il greco Tsitsipas. Si ferma all'esordio invece il cammino di Elisabetta Cocciaretto, che cede alla qualificata russa Alina Korniva. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Era già rotto quando l'ho preso.
5: Perché non parte dall'inizio? Sembra avere un rapporto distorto con il tempo.
4: Percepisco il tempo meglio di chiunque altro.
5: Si sta prendendo gioco di noi.
6: Allora stiamo al suo gioco.
4: Così, quell'uomo è un serial killer.
6: Che questa storia finisca.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Raccontiamo e ascoltiamo un po' di musica oggi di Viola Valentino nel numero perfetto, un artista in tre brani. Partiamo dal 1980, dove esce il suo album di esordio dal titolo Cinema. Noi ascoltiamo anche la canzone che è pubblicata in 45 giri, Comprami.
0: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

due singoli estratti da questo 33, il primo è quello che abbiamo ascoltato noi, Comprami, e l'altro Sei una bomba. Adesso saltiamo al 1982. 70-80 punti.

0: In primo piano il titolo del suo secondo LP, noi abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo Romantici. Ci sta ancora un disco? Direi proprio di sì, allora è questo.
1: Quante volte?

0: sempre fermi al 1982 anche con questa canzone dal titolo Sola, che è stata pubblicata nella versione a 45 giri. Chiudiamo questo appuntamento di oggi con Viola Valentino, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Fatti i cazzi tuoi!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Numero 1!

0: È cotto a puntino, sì. Oh no, un'eruzione di lievito. Sembra un armadio. Ehi, cosa ci fai lì dentro?
1: Vai di là a fare la crema. Ci penso io alla tua torta.
0: Certo, Spike, grazie per il favore.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
6: Ciao, sono Gianluigi da Como. Ricordo serate tra amici negli anni 80.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Ama questa vita, è l'unico regalo che non avrai due volte.

Punto it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Happy e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato, capo.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: In Top of the Pops selezioniamo i 5 brani più forti di questo periodo del 1968. I 5 super pezzi che abbiamo selezionato oggi sono Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, Aretha Franklin, Think, Dionne Warwick, Do You Know The Way to San Jose, Tommy James, Money Money, Sergio Mendes, The Look of Love. Noi oggi ascoltiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Svanitella, svanite.
3: Mi chiamano Svanitella Svanite. Oh, forse hanno ragione. A volte mi lascio proprio prendere dei miei pensieri. Pensieri, oddio. Una donna ha tante cose alle quali pensare. Allora può anche capitarmi di essere un poco distratta.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
0: Porta 7080.it sempre con te. Scarica la nostra app dallo store del tuo telefono.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Doccia fredda sul campo largo delle comunali di primavera, dove la centrodestra tiene Venezia con i voti decisivi di metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 per la vittoria di Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro, secondo Utrend. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra. Nella centrodestra tensione sull'effetto Vannacci. A Vigevano la lista di Futuro Nazionale supera il 14% e il candidato esclude quello della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. E solo un primo assaggio sorride il generale. Sui 18 comuni capoluogo al voto, 3 sono andati alla centrodestra, 7 alla centrosinistra, 2 a formazioni centriste e civiche, 6 al ballottaggio. L'Europa faccia meno e meglio. Lo chiede la presidente del Consiglio Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Dimentica che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra, replica la leader del PD Schlein. Davanti al presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali Orsini chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Guerra nel Golfo, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Israele intanto intensifica le operazioni militari in Libano, che hanno oltrepassato la linea gialla. La cronaca: in crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito 2 volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A dare l'allarme i vicini, che sentendo le urla hanno chiamato il 118. A disarmare l'uomo la compagna. Bloccato dai sanitari, l'uomo ha dato in escandescenza ed è stato trattenuto e portato via solo grazie all'aiuto di alcuni passanti. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature. 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record mai registrato a maggio, ovvero 35 gradi. Allerta a caldo anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per il 28 maggio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Perché non funziona questo aggeggio?
6: Dammi tempo, ci sto lavorando! Oh, eccolo il problema!
5: E allora, che cos'è?
6: I circuiti di trasferimento funzionano con l'uranio che si è esaurito.
7: Un momento, vuoi dire che dobbiamo trovare dell'uranio?
6: Temo proprio di sì. Ma dove lo troviamo nell'Europa della Seconda Guerra Mondiale?
7: C'è solo un posto, nel laboratorio top secret del Centro di Ricerca Atomica a Berlino.
6: Aspetta, la Germania costruisce armi di distruzione di massa? Perché l'America non viene qui a prenderla a calci?
7: Non saprei. Forse perché la Germania non ha i pozzi di petrolio?
6: Oh!
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Pronto anche oggi ad ascoltare con voi questi tre brani della classifica italiana, perché questo è Jukebox e come sempre con le nostre 100 lire lui ci suona questi tre singoli. 26 maggio 1978, voglio iniziare dalla posizione numero

burattino senza fili è il titolo di questo album di Edoardo Bennato, Il gatto, la volpe e la canzone che abbiamo appena ascoltato. Jukebox continua perché ci propone anche la numero 7 della classifica italiana, che è occupata da Antonello Venditti.

0: Oggi in questo appuntamento di Jukebox dei lavori veramente importanti. Prima Edoardo Bennato con un album fantastico, Burattino senza fili, e adesso questo che non è da meno, Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti. Sara è la canzone che abbiamo ascoltato. Andiamo a chiudere questo spazio di oggi di Jukebox.
1: 7080.it Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei tuoi anni.
2: E noi e lei, tra noi vorrei, non so.

0: 26 maggio 1978, l'ultima canzone è questa, Pensiero Stupendo di Patti Pravo. È al numero 1 nella classifica italiana. Per oggi è tutto, io vi aspetto come sempre domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Backup, 20 anni compressi in un'ora.
2: 1976, 26 maggio. Con l'entrata in vigore dell'orario ferroviario estivo, appare l'ETR 401, il primo treno a pendolamento attivo in servizio regolare al mondo.

0: era facile per niente. È una brutta bestia. E va ucciso alla svelta.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Ciao amici di 7080.it, dopo un po' di tempo è tornato Maurizio Sacchi per sbloccare un ricordino. Sbloccatemi il ricordo, un bacione a tutti, 7080.it.

0: Radio.it. Hey Boomer!
1: E tu sei?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 26 maggio 1978. Siamo tutti pronti davanti al nostro jukebox. Difficilissima la scelta oggi perché ci sono un sacco di successi. Però le 100 lire le infilo e la prima canzone la scegli tu.
2: Grazie mille. Oggi partiamo col botto. Tramps, Disco Inferno.

0: Disco Inferno in Tramps su 7080.it, la prima delle tre canzoni per 100 lire.
1: E nel nostro jukebox troviamo un altro grande successo degli ABBA, la nuova canzone Take a Chance on Me.

0: Abba con Take a Chance on Me, e le nostre 100 lire ci danno la possibilità di scegliere l'ultima canzone.
1: Sì, infatti, e oggi chiudiamo con gli Eruption, I Can't Stand the Rain.

0: Kiss and Rain e prima ancora Take a Chance on Me con gli ABBA, e abbiamo aperto con i Tramps e Disco Inferno nel nostro appuntamento Jukebox che termina qui.
1: Ma non vi preoccupate, perché torna domani sempre puntuale e sempre con le 100 lire.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: Backup, 20 anni compressi in un'ora.
4: Metti Radio 7080.

0: Ora in onda ai colori la rubrica Spazio Dispari, con un servizio dal titolo Crescere Dritti.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it info@consultmedia.it
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80 con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80 Vuoi sapere quando andrà in onda il tuo programma preferito? Scarica l'app di 7080.it e consulta il palinsesto.
9: No, non mi può dare una mano lei?

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia.
3: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
2: Conflitto russo-ucraino. Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra e speriamo che in futuro si presenti l'opportunità di poter svolgere nuovamente questo ruolo, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani dalla capitale ucraina. L'attacco aereo russo sferrato sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La cronaca italiana: è stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio alle Maldive. Lo ha confermato il legale della famiglia, oggi al termine dell'autopsia svolta all'ospedale di Gallarate. Non è ancora stata fissata la data per le celebrazioni, che potrebbero svolgersi a Genova tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Per chiarire quanto accaduto sarà determinante l'analisi delle GoPro e della strumentazione indossata dalle vittime, ma per acquisire quel materiale l'Italia dovrà chiedere una rogatoria. Voltiamo pagina. La new entry del nuovo cast di X Factor è Irama, sostituisce Achille Lauro, che ha assunto intanto anche il ruolo di direttore creativo del brand Don't Up. Al tavolo di quest'anno siederanno ancora i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia e Paola Iezzi. Il talent musicale debutterà a settembre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Chi sei? Cosa vuoi? Chi sei?
5: Mio fratello non c'è, non c'è più.
6: Quando è successo?
5: Un mese fa, ma era quasi un anno che andava dentro e fuori da quell'ospedale. Da quei macellai capaci solo di ammazzare la gente.
7: È la terza donna che troviamo conciata così in 2 anni.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
1: Una produzione K-Vox.
2: Per un genitore moderno che è amico dei propri figli, dire te do gli schiaffi a due finché non diventano dispari è truffa di minore e frode. Dai 6 mesi a 3 anni. Dire te incapretto al divano quanto è vero il Dio è maltrattamento di animali e imprecazione da 4 mesi a 2 anni. Te chiudo a chiave in camera tua è sequestro di persona da 1 a 10 anni. Te vendo allo stracciarolo è tratta di essere umano da 8 a 20 anni. Anzi, aggravato prima te meno e poi te meno lo stracciarolo, c'è un'aggiunta di violenza domestica e ricettazione da 1 a 4 anni.
1: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao, sono Giuseppe dall'Esmo, Monza Brianza, e vi ho da breve, da poco tempo scoperti sulla TV digitale e vi seguo assiduamente perché io, essendo nato nel 66, tutti i brani degli anni 70-80 mi piacciono tantissimo.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: Le cose davvero importanti costano tempo, fatica, sudore. E sono quelle che restano.

0: Radio.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ha detto di non fare domande.
1: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
1: 10 ore di top alla carta.
4: Anche oggi, 26 maggio 1985, siamo pronti con i 10 over the top alla carta. Su 7080.it comincia la Weeks Compilation. Nella nostra classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana, all'ultimo posto abbiamo Aretha Franklin con Freeway of Love, mentre al numero 9 oggi apriamo con Gino Vannelli.

0: Black Cars, questo è Gino Vannelli che dà il via alla Wix Compilation del 26 maggio 1985 al nono posto in questa edizione. Al numero 8 troviamo i Dead or Alive con You Spin Me Round, mentre al numero 7 abbiamo i Depeche Mode che oggi ascoltiamo con People Are People.
1: Un successo via l'altro. Wix

People are people, questi erano i Depeche Mode, settimi nella Weeks compilation del 26 maggio 1985. Numero 6 per i Cool and the Gang con Fresh, mentre al quinto posto abbiamo Sting, l'ex leader dei Police, che oggi abbiamo in classifica e ascoltiamo con If You Love Somebody, Set Them Free.

0: If You Love Somebody, Set Them Free. Questo è Sting sulle frequenze di 7080.it al numero 5 della Wix Compilation. Quarta posizione per Katrina and the Waves con Walking on Sunshine. Mentre al numero 3 abbiamo i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Numero 2 oggi per Phil Collins, che ascoltiamo con Su Studio.
1: The Wix Compilation.

Su Studio, numero 2 per Phil Collins nella Wix Compilation del 26 maggio 1985. È giunto il momento di svelare la cima di questa classifica, ma non prima del consueto recap. Freeway of Love, Aretha Franklin, è al numero 10. Gino Vannelli, abbiamo aperto con lui oggi al numero 9 con Black Cars, mentre al numero 8 abbiamo i Dead or Alive con You Spin Me Round. Settima posizione per i Depeche Mode, che abbiamo ascoltato con People Are People. Sesti, i Kool & The Gang con Fresh. Quinto posto per Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves al numero 4. Numero 3 per i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Phil Collins l'abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 con Su Studio. E al numero 1 oggi, 26 maggio 1985, in questo appuntamento con Wix Compilation, i 10 over the top alla carta, abbiamo Bryan Adams, che ascoltiamo con Heaven.

0: Heaven di Bryan Adams, la prima posizione di oggi, 26 maggio 1985, in Weeks Compilation. Con questo brano è davvero tutto anche per questa puntata. Noi torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 7080.
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
9: 7080.
8: Oppure
9: Ehi Siri.
8: Metti 7080.
9: Metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Scarica subito l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono e

0: piace la nostra musica?
1: Oh, andiamo, non è vero!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: State zitti, tutti muti!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la tragedia delle Maldive. È stato rilasciato il nulla osta per poter celebrare i funerali della docente genovese Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacalla, morte durante un'immersione nella grotta di Alimatà lo scorso 14 maggio. Intanto la Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione poi risultata fatale. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Ed almeno 4 morti, tra cui 2 studenti di 12 e 15 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. Tra le vittime anche l'autista del bus e un'accompagnatrice di 27 anni. Altre 2 persone sono rimaste gravemente ferite. Si indaga ora sulle cause, il passaggio infatti era chiuso al momento dell'impatto. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF hanno esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti. Siano rispettati i diritti di tutti, ha detto intanto Papa Leone XIV, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo, intervenendo sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una nota letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Melnik. Il tutto è accaduto il giorno dopo che il Ministero degli Esteri russo ha invitato cittadini stranieri e personale diplomatico ad andarsene da Kiev in vista di nuovi raid delle forze armate di Mosca per rappresaglia all'attacco ucraino su un dormitorio di studenti a Luhansk controllata dai russi. Siamo allo sport, il basket con un grande ultimo quarto. La Virtus Bologna piega una combattiva Trento e avanza al turno successivo dove affronterà Venezia vincente in gara 5 contro Tortona. Carson Edwards è decisivo con 31 punti seguito dai 19 di Seilun Yang, mentre agli ospiti non bastano i 38 punti di uno strepitoso DJ Stewart. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Devi piantare i semi del futuro.
6: Io so da dove vengo, ma voi sapete da dove venite.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
8: La tua personale in macchina del tempo.
7: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.
1: Come il fiore nell'acqua mantiene la sua freschezza,
2: così Pizzaiola, nella sua nuova confezione, ha il segreto della freschezza.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
9: Ciao Radio 7080, sono Miriam e chiamo dalla provincia di Brescia. Io è da qualche giorno che vi ho scoperto per puro caso, ma devo dire che non siete più andati via dalla televisione e l'applicazione è finita sul mio telefono. Veramente musica bellissima che ti riporta indietro del tempo e ci fa sentire dei boomer come lo spot che mandate ogni tanto. Difatti c'è mia figlia, ogni tanto quando lo sente ride per la faccenda dei boomer.
10: Dai, bella zio, cominciamo?
9: Niente, vi faccio tanti complimenti e di nuovo avanti tutta, buona giornata, ciao.
10: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: Non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma la quarta sì, con bastoni e pietre.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: io ammiro la sincerità.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Intesi, d'accordo?

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
1: To Gustis Make One.
2: La canzone che ospitiamo oggi in To Gustis Make One nasce da una prima esperienza di uno dei componenti dei Beach Boys con una ragazza. Beh, non esattamente con una ragazza. La musica per il testo di California Girls venne in mente a Brian Wilson durante la sua prima esperienza con una droga, con l'LSD. Ed ecco che al pianoforte cominciò a suonare e in mezz'ora circa aveva scritto una buona parte della canzone e il giorno dopo, insieme a Mike Love, finì per comporre completamente il testo. Ci ascoltiamo dunque qui su 7080.it i Beach Boys con California Girls.

Beatles. All'inizio del 1985, mentre era ancora membro dei Van Halen, David Lee Roth pubblicò Crazy from the Heat, un eclettico EP, quello che noi in Italia chiamiamo EP, solista, di standard pop, e parliamo di Crazy from the Heat Era, composto da cover di brani dallo stile decisamente diverso rispetto ai precedenti lavori di Roth con i Van Halen, come il medley di Just a Gigolo e la sua versione di California Girls dei Beach Boys. Andiamo quindi ad ascoltare David Lee Roth con California Girls.

0: Punto.it. Abbiamo ascoltato California Girls nella cover di David Lee Roth, brano originariamente scritto dai Beach Boys, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust Is Make One. Ciao a tutti, a domani.
1: 7080.it.
2: Do Gust Is Make One.
3: Hey Siri, metti 7080.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Lo sai che puoi guardarci in TV anche dal tuo smartphone? Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
9: Questa sì che è vita.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi dispiace, non volevo e non dicevo sul serio.
2: Già, credo che sia la mia ora,
3: I nostri patti erano questi.
2: Bene, sono pronto.
3: Dopo di lei, signor Buchmann.
2: Oh, mi scusi, ho dimenticato una cosa. Sono subito da lei. Non si sa mai, potrei vendere qualcosa lassù. Lassù?
3: Lassù, signor Buchmann. Andiamo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorato?
8: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Marinaio, come ti chiami?
2: Mitragliere di terza classe, Lance Johnson, signore!
3: Mitragliere di terza classe!
1: Lance Johnson, il surfista!
2: Signor sì!
1: È un grande onore per me, Lance! Ho ammirato le tue prodezze per anni! Le tue manovre in acqua sono magnifiche, le migliori del mondo!
2: Grazie, signore!
1: Il signore, lasciamolo perdere! Sono Bill Kilgore, una mezza sega al tuo confronto! Lui è con te?
2: Sì!
1: Voglio presentarti questi ragazzi! Lui è Mike di San Diego!
4: Ciao!
1: Johnny di Malibu!
2: Ciao, Johnny!
1: Un bel gruppo di surfisti! Comunque nessuno che si avvicini al tuo livello. Noi facciamo parecchio surf da queste parti, Lance. Cerco di finire presto le operazioni e ce ne voliamo a Funtao per l'onda lunga della sera.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Cosa ha fatto ieri di bello?
1: Sono andato in piscina.
0: A nuotare?
1: No, a pescare sono andato.
2: Ma sì?
1: Sì, guardi, ho preso due che nuotavano a rana e uno a stile libero.
2: Oh, che meraviglia.
1: Ma guardi, ho una rabbia perché me ne è scappato uno che nuotava dorso, che sarà stato 80 kg, sarà stato.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Buonasera a tutti, amici di Radio 7080. Io sto cercando un brano. Vi posso canticchiare il ritornello perché le strofe non le so. Dunque, fa così.
8: Non credo di essere pronto.
7: Negli occhi avevi tanto amore e la paura che io non capirò. Ecco, questo è il ritornello. Poi mi ricordo qualche parola della prima strofa, che iniziava, diceva così: quante volte ti sei chiesta se far l'amore bello oppure no.
9: Scegliamo in particolare che non ho piacere.
7: La la la la la la la la la. Scusate, faccio piovere.
10: Ma come ti vengono in mente certe cose?
7: Comunque è questo praticamente quello che cerco. Sono 27-28 anni che cerco questa canzone ma non la trovo. Se me la trovate mi fate una grossa cortesia e mi date un'immensa gioia e felicità nel cuore. Fatemi sapere, attendo un vostro riscontro.
11: La vita ti ha dato molto, quindi non chiedere troppo alla vita.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarci sempre dopo una caduta.

0: piace la nostra musica?
1: Ma sì che mi piace la musica.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sto ascoltando Beethoven, un CD di Beethoven.
2: Perché Beethoven incideva già su CD.
1: Certo, ha fatto anche dei video, ha fatto.
2: Ah sì?
1: Sì, c'è l'Unplugged Live in Vienna, bellissimo, guardi. Con Beethoven, Mozart e Bach, che era ubriaco, che spaccava gli amplificatori col cembalo.
2: Oh, e poi com'è finita?
1: È andato in galera.
2: Ah, è lì che ha pensato alla fuga, eh?
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: vai 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cos'è da fare?

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Trento, 1969.

0: sincronizziamo gli orologi. Che ora fai?
1: Le 10.30.
2: 11.15.
1: 10.20.
0: Le 10.15.
2: Le 10.35.
0: Facciamo occhio che è meglio.
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Ci guardi dal televisore? Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
2: Oh, ma ci saranno a piappi il culo questi?
3: No!

0: Segui 7080.it sul digitale televisivo terrestre, sul canale 351 in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Calabria. Risintonizza il tuo televisore e cerca il canale 351.
1: Tutto bene?
2: Sì, tutto bene.
1: È l'ultimo questo.
2: Senti, hai qualche idea?
1: Io dico che siamo ancora a Filadelfia. Fa tutto parte dell'esperimento. Ci hanno fatto qualche cosa al cervello.
3: Non c'è il deserto a Filadelfia.
1: Forse quello che vediamo non è reale. Può essere una allucinazione. Ci hanno ipnotizzati, forse. Certe cose a volte le fanno.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it.
0: Settantaottanta.it presenta
5: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
6: Una produzione K-Vox.

Il gel nei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80 e questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

La tua maglietta Fruit of the Loom con le maniche arrotolate è ancora lì che ti aspetta. Questa è 7080.it, dove gli anni 80 non finiscono mai.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Bravo, 7 più.
2: Il cavallo è un animale povero. Va in giro con gli zoccoli e senza le calze.
0: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Il ritornello faceva.
8: La Madonna.
7: Adesso non so l'inglese, comunque la canzone faceva Dynaboy, Dynaboy. Sì, Dynaboy. Dynaboy, Dynaboy. Qualcosa del genere. Grazie.
9: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: La scienza non può svelare il mistero fondamentale della natura, e questo perché, in ultima analisi, noi stessi siamo parte dell'enigma che stiamo cercando di risolvere.

0: might be misunderstood.
1: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Comunque se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. L'avrebbero!
1: 7080.it presenta American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80.
3: In this episode we will listen to Laurent Voulzy, Chaka Khan, Barry Manilow, Idris Muhammad, Bacciotti, Goody Goody, Vicky Sue Robinson, Alan Sorrenti, Love Unlimited Orchestra and KC and Sunshine Band. And now have a good fun with the American Top 40.
4: 1979.

0: 7080.it ha presentato American Top 40, 40 hit che hanno spaccato l'America negli anni 70 e 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a Top of the Pops. Ecco l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. I 5 super performer sono Maria Muldaur, Midnight at the Oasis, Hughes Corporation, Rock the Boat, George McRae, Rock Your Baby, Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, MFSB, The Sound of Philadelphia. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.